caprichosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai.